se di questi zingari in arrivo potesse preparar qualche accidente e intrigo sufficiente mi presentassi, per un dramma intero un bel quadro farei tratto dal vero. Abbandonar bisogna il pensiero sopra i capricci della bella fiorina.

sa chi sto, fini zingari di piazza, se tu sei, a far la mazza, tutto il mondo lo saprà, tutto il mondo lo saprà, tutto il mondo.

0: intesi ogni cosa, voi siete zingarella spiritosa. Qual è la vostra patria?
1: E filamento del Caucaso mi fonde.
0: E qual ventura da si lontane terre qui mi tragge la lingua?
2: I casi nostri sono un romanzo.
0: Buono, sarete stata certo in qual

debbe arrivare stasera certo principe turco, il quale viaggia per visitar l'Italia ed osservare i costumi europei. Pochi giorni qui resta, poi ritorna in Turchia.

0: e la zingara amante non è buffo il carattere, ma bello interessante e teatrale il principio dell'opera, ma non ci vedo intreccio naturale. Poeta, Don Narciso, come siete qui solo? Io vi credea della frilla in compagnia, e ne nego, ma poi presi altra via. Ditemi, la vedeste?
1: Io no.
0: O lei ha qualche intrigo che mi tien nascoso?
1: Pensa, il servente cavalier geloso,
0: scopriam terreno, mi potrebbe offrire qualche bel episodio. All'incostante son venuto in odio. Amici, soccorretemi, consigliatemi, io son fuori di me.
1: Perché? Che avvenne mai?
0: E cosa c'è?
2: In questo punto io vidi mia moglie con un torto.

come lei. Sei io, davvero, amante della zingara? Perbacco, questo arrivo improvviso è un bel colpo di scena. Il dramma è fatto. Apollo, ti ringrazio. È matto, è matto.

respetar. I mariti non maltratti, e i mariti non maltratti che son farsi rispettar. I mariti non maltratti, e i mariti non maltratti che

0: non posso più.
1: Mettete
0: le mani delicate.
1: Grezzo che bastante.
0: Che maniera elegante. Che belli occhi e che fuoco in lor scintilla.
1: Ma che pensate mai?
0: Pensa Fiorina.
1: Intro.

trova un uom di paglia. Il poeta ha ragione, e la pazienza la virtù dei somari. Al fin son io che devo comandare in casa mia, o quel turco o mia moglie vada via.

0: proposito, amico, senza molto cercarti, io qua ti trovo. Gran cose debbo dirti.
1: Intrigo nuovo.
0: E grandi cose anch'io bramava dirvi, appunto.
1: Io mi ritiro per schivare ogni impegno e notar tutto.
0: Io t'ascolto.
2: Parlate.
0: Ben principierò. Quant'anni sono che con donna Fiorilla vi unisce il matrimonio?
2: Tra poco saran sei.
3: Arma, Geronio.
0: Amor che passò un lustro deve stancare assai.
2: Infatti, sono stanco, ma stanco molto.
0: E il matrimonio è un gran peso fra voi.
2: Lo sa ciascuno che lo sente sul dosso.
0: Io vengo, amico, ad offrirti un rimedio, a cavarti d'impaccio. E non dovrai per il riposo tuo faticar molto.
2: Ma come? Vi spiego.

tanto sono come voglio, come vogliono che sia. Silenzio, testa mia.

Signor Curcarrete, ti ripeto, io non vendo mia moglie a persona, e perciò se è cattiva si avvolge.

invece di pagarla, ed invece di pagarla, il bucone che soppone che fa questo da ammazzare. Sì, sì, che fa questo, questo, questo, che fa questo da ammazzare. Il bucone che soppone, ed invece di pagarla, il bucone che soppone che fa questo da ammazzare. Il bucone che soppone che fa questo da ammazzare. Ma dovrebbe paventare che l'invece da ammazzare succedesse che dovesse ammazzare un minestare. Sì, sì, succedesse che dovesse ammazzare un minestare. Ammazzarlo, ammazzarlo. Ma dovrebbe paventare che l'invece da ammazzare succedesse che

credea che questa scena dovesse accelerar la conclusione, ma l'affare va in lungo e qui fa d'uomo che venga presto lo sviluppo e venga naturale poi finir con un poco di morale. Oh mio cervello, ti affatica e suda, inventa il dramma mio come si chiuda.

0: cielo.
1: Hanno vita.
0: Spiegati.
1: È preparato amico. Rapimento.
0: Che dici? È il vero, io sento.
1: Ad un festino Fiorilla deve andare, e vi l'attende mascherato Selim, che di ridurla spera a partir per la Turchia.
0: Che ascolto!
1: Voi, da turco,

asino da soma, diventar caimacan contro sue voglie. E per chi? Per quel diavol di mia moglie. Ma che moglie la mia? Cospetto è un satanasso in carne ed ossa. Ah, io ci studio sopra, sempre meno l'intento. Ma chi m'aiuta con stilto mio vorrei robusto.

fai questo che in maschera mi trovo ad un festino? Povero Don Geronimo, maledetto l'amore e il matrimonio. Ma che vedo, Fiorilla è già arrivata e già seco è Selim. Ma come? Un altro Selim qui vedo e quella pur mi sembra Fiorilla. E pasticcio è questo qua.

0: tanto la moglie, si può dar di peggio. Ma Fiorilla era qui, sono sicuro, e aveva un tipo mascherato seco che quel turco pareva. Tutto è scoperto, era Narciso.
1: E come poté Narciso?
0: Di Fiorilla, amante erantegni.
1: Che dici? E io, buffone! Io lo facevo entrare liberamente.
0: Gran cecità!
1: Non accorsi di niente! E adesso che ho da fare?
0: Io ve lo dirò! Ora dovete ricorrere al notaro e fingere, senza altri complimenti, di rimandare Fiorilla ai suoi parenti.
1: Ma se ostinata sprezza il mio finto divorzio, e se col turco ella partir risolve, ah, caro amico,

0: aspettate! Questa lettera a voi manda il marito!
1: Porca breccia! Leggiamo! I vostri cenci vi mando, e in casa mia più non vi voglio! Essa è chiusa per voi! Dimenticate d'esser stata mia moglie e il rossor vostro seppellite in Sorrento. Don

0: lacrima, sospira, ella è pentita davvero.
1: Non ve lo dicea, perché state indeciso, andate innanzi.